Hermosillo, Aranoa, Sonora, Utini, Lu, XHUSH, Tubis, Gastigalle, Punto Gallo, Meluni, Zeda, Cabolca, XHC.